violoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai

van tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, artigiani, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Lamania, 230.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

piccina. La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, è ogni orvezzosa, è ogni orvezzosa, è ogni orvezzosa.

Francia? No. Può l'onore rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.